0: Entschuldigung. Reicht, glaube ich. Nicht so gut.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Treno a Venezia.
2: E a quando? Oggi, domani, a che ora? A che ora?
1: Ah, sì. Subito.
2: Un attimo. Prego. Altro? Il biglietto? Le serve il biglietto? Che lo faccio subito. Un attimo. O ha bisogno di riservare il posto?
1: Ne, ne, ne. Grazie, grazie.
2: Ok.
1: Ciao.
2: Tutto?
1: Tutto.
2: Arrivederci, buon viaggio.

0: sono contenta che siete con noi, è veramente fantastico. Forse volete provare un tramezzino? No. Le volete provare uno? Le volete provare uno? Sì, che carine che sono queste jeep. Ne provi uno anche tu, vero? Dai, che ti fa bene, che devi ingrassare.
1: Certamente.
2: Ma quasi se mi dire?
0: Tu no, tu sei grasso, tu non devi mangiare. Tu fai...

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Prego.
1: Eine Pizza Margherita und eine Flasche Wasser, bitte.
0: Prego.
1: Grazie. Macht das?
0: 5 Euro. Grazie.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Grazie.